perché il tempo passa, passa, passa e va a stringere. Ora basta, devi andartene più lontano che puoi, con la tua luce amara fuori dai denti. Devi andartene, perché a giocare col fuoco si rischia di bruciare.

piacere. Se penso a tutto il tempo dato in pasto a ferire, cercando una risposta che non sapesse tradire, smarriti dentro un mondo che lascia accadere, che non conosce il senso.